0: Amrour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Alors, là, vieni qui. Zebra, vieni qui. Se tu mi fai provare una cosa, perché poi la cambi? Lui, se tu provi una cosa e poi lui la cambia sempre. Zebra! Lo fa per farmi fare brutta figura, ovvio. Quindi, caro Fulvio, quando si prova un passo, si deve mantenere il passo. Dammi l'orecchio, dai, andiamo. Ovviamente sto scherzando. Fulvio, Fulvio Gola, il no comment.
0: Sofia Radio, la pubblicità. Allô, tu sa met sara fa mio orange, au sara 90, a fa na mia sfantitina tan rai shasha un cantin mini jam shanti a jesu na operatora re hecha, ko shua fe, au sara 90, ke a sui ni kat kat kat point 90 na, manga tu na vanta na rup farsa kreti orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Inter Center en passant bazar, en pitani station Galana, des manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kuni télécommande en fiarano, des manantunani Inter Center en passant bazar, Mampiasa tovana manara pincha siavulin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sensis, Inter Center en passant bazar, manbe fafampu an wachan.
4: Yana mbota ftumbuka na kasivi eno, manatuna ni magazin Inter Center pasambaza ampita ni station galana, wantika pandara, urnas, fika mbanana na association na ultsut, adres tuka na vuna ni anmifafapua na u, amni fana mbwara na kase manarakantwe tandu. Rambu la fana mbwara na kase, izi no tsara indrindra eto fena antsoe raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
0: mizara faliana ho anao.
6: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
7: Henoy feo.
6: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
7: Henoy feo.
6: Henoy feo.
8: Henoy.